parte, che si inabissa come un pesce e come un bago cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto, ma